Sipia Pilgwetman Ukanose finisman di lavi Zacchaeus Michael Chalry, plime konet kon Koko, ebe Patty Pans ki soti lan la wisous, latouni vie fort, itwe pase sa se li.